0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva con tanti sapori. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. Non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci allora come ora. Ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada. Ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento. Spegne i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi.
1: La lontananza, sai, è come il vento.

Ciao amore. Ciao, non piangere. Vedrai che ritornerò. Te lo prometto, amore, ritornerò. Te lo giuro, amore, ritornerò. Ritornerò perché ti amo. Ciao, amore.

C'è solo un posto nel mio cuore, solo un nome sulle mie labbra, il tuo, sì, il tuo nome, Monia.

Un ricordo è ancora nelle mie mani e solo una parola mi fa tremare. Ti amo, ti amo, ti amo tanto.